0: sɛdeɛ ha ɛnyɛnya Iwele aye sapa iwele
1: iwele
0: gboro luwa
1: gboro luwa
0: lati enu mi
1: lati enu mi
0: lori oke
1: lori oke
0: abini patele
1: abini patele
0: ibi ti n ba wa
1: ibi ti n ba wa
0: iwele
1: iwele.

0: Sino le da de mo so tele
1: ta boron ton gbe lara
2: anything dwelling in you
0: jojo gberi
2: da no let you rise
0: jojo da ologo inna da pomo na
1: ko
0: gbe jade
3: ora yi ti